Spingerti felice, ancor vi restan molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte, né sempre

se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me si impone che a straniero consorte porga la destra, io lo

miracle! Un nome! Di quale miracle parli? Era lo sposo questi che il re mi destinò! Dove adunque mi asai la patria?

0: Se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara, è un vinto di Megara, vecle arco di Sparta, ati di Tebe, erido di Corinto, e fin di Creta, Licida venne.
1: Che?
0: Licida, il figlio del re cretense,

vivo non è per la mia fronte un insolito freddo. Io più sicuro mai di vincer non fui. Anelo, anzi mi sembra d'essere già nel decor. Gli emuli al fianco mi sento già.

mezzo a tanta gloria umilti stai. Quell'onorata fronte lascia ch'io baci e che ti stringa al seno. Felice il re di Creta che un tal figlio sortì. Se avessi anch'io serbato il mio filinto, chissà sarebbe tal. Rammenti al Candro con qual dolore te consegnai.

0: chiedi, non lo ravvisi al volto di polve asperso, all'onorate stille che li riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che dicesti al candro?
2: Io dissi il vero.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia,

0: dovresti sapere che al debil sesso nel più forte morir non è permesso.
1: Ma il morir non si vieta per lo sposo d'una sposa.
0: Che perciò sei tu forse illicita consorte.
1: E in me ne diede l'impegno la sua destra e la sua fede.
0: Nicoli, io che t'ascolto son più folle di te. Reggerete una vil pastorella
1: nel fin sonevo.

quel fanciullo minta? Dov'è? Che ne facesti? Hai presente, signor? Ligida è quello.